0: Radio Club. Radio Club.
1: Zoe Wees, Control.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Emoti Man. Non sono un santo.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

for love in the music. I got soul in the music. I got the love.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Radio Club. Molly, shake it to the max.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: chão.
1: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Black Machine versus Trade Love. How G.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lab Rewind.
3: Justin Bieber. Peaches.

0: Radio Club.
1: Bob Sinclair, Sophia and Zhao, Digane.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Young Music, Young People. Radio Club.
11: Adel, we are

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Francesca Michelin e Fedez. Chiamami per nome.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 6 agosto 2026 è il 217° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Salvatore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 agosto del 1890 nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Nel 1919 viene pubblicata sulla rivista All Story Weekly la prima puntata del romanzo La Maledizione di Capistrano, nella quale appare per la prima volta la figura di Zorro. Nel 1932 il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell'hotel Excelsior di Venezia e il primo film proiettato è Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. E nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla V e inaugurando ufficialmente l'era di Internet. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 agosto del 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in cima alla Hit Parade. Nel 2011 Edoardo Bennato debutta in classifica con La mia città. E nel 2013 Claudio Baglioni pubblica In un'altra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andy Warhol, nato a Pittsburgh il 6 agosto 1928 e scomparso a New York il 22 febbraio 1987. Fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Ricordiamo anche Marisa Merlini, nata a Roma il 6 agosto 1923 e qui scomparsa il 27 luglio 2008. È stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Marco Liorni. Ne compie 54 Jerry Halliwell, cantautrice britannica, ex componente delle Spice Girls. Spegne 54 candeline anche Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva italiana, conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 agosto 1994 di Domenico Modugno. È considerato il padre dei cantautori italiani, con circa 230 canzoni incise. E il proverbio del giorno è: chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena.
1: Club Rewind. Jack Harlow, Lovin' on Me.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9.750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Lab Rewind. Bruno Mars, Skate. In a room.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Carocci, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'assemblea conferma la non autorizzazione alla procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
1: Gli esteri: l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman.
2: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot.
1: La cronaca: 6 centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17 con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artifici aerei hanno dato esito negativo, nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
2: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
1: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev.
2: È tutto, ma più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Club. Klingande. Riva.

0: Voice. FM News.
1: La conferenza Stato-Regioni ha definito il fabbisogno formativo sanitario per il 2026-2027. Previsti oltre 20.800 medici, 25.400 infermieri e migliaia di posti per le altre professioni sanitarie. UGL Salute accoglie la programmazione ma avverte. Gli effetti saranno solo a lungo termine, mentre il servizio sanitario è in crisi oggi per le gravi carenze di personale. Il sindacato chiede assunzioni immediate, stipendi adeguati agli standard europei e condizioni di lavoro più sicure per tutto il comparto.
2: Crisi e incertezza pesano sulle vacanze degli italiani. Secondo il nuovo report YouGov, il 27% quest'estate non partirà, in aumento rispetto al 2025. Quasi 4 su 10 dichiarano difficoltà economiche e il 49% guarda al futuro con pessimismo. L'Italia resta la meta più accessibile, scelta dal 38%, ma per il 44% risulta più cara del previsto. Crescono anche fenomeni come de-influencing e digital detox, segnali di un bisogno diffuso di rallentare.
1: A Bolzano arriva una fotografia chiara delle vacanze in quota. Secondo la ricerca SWG per Trainline, un italiano su tre sceglie la montagna e il 25% dei giovani della Gennaio Y la raggiunge in treno. Tra i vantaggi, niente traffico né parcheggi, più comfort e paesaggi alpini. Le Alpi confermano il loro richiamo. Il 48% dei viaggiatori europei ci è già stato e il 28% pensa di andarci presto. Per incentivare il treno, decisiva la guest card con mezzi pubblici illimitati, scelta dal 73% dei turisti.
0: FM News. Radio Club, Radio Club.
3: Alan Walker, Meek, Dancing.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 9 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Jamie Jones, Green Velvet, Butterflies. How do you do?

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Shawn Mendes, Treat You Better.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
1: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato a via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei senese, è ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
2: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
1: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
2: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
1: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
5: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Oggi la giornata si presenta luminosa e calda, con una mattina serena, un sole pieno e aria asciutta. Il pomeriggio resta stabile, con qualche nube innocua sulle cime, e la sera torna fresca e limpida, con un'ottima visibilità, una serata perfetta per cenare all'aperto sotto un cielo pulito.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Ed Sheeran, Azivam.

0: la playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella nella 10 km, e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del noto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5-10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice è in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Behrami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Behrami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Zed, Clarity.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il Tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10.30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
2: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
2: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili, non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
1: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
4: Gesto Funk. One World. One World.

0: o come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei

0: di esprimerci, e quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sul social della radio e a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
4: Somia.
3: Fast Boy, Wave.

0: RTM News.
1: Festa patronale a Scevrere, in località Covarei, il prossimo 8 agosto. La comunità si ritrova per una giornata di tradizione con pranzo a base di polenta, costine e dolci. Nel pomeriggio spazio al divertimento con il torneo di calcio orbalilla umano e quello di beer pong. La festa sarà preceduta dalla Santa Messa, momento centrale della ricorrenza.
2: Ora passiamo a un altro tema legato al territorio. Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione. Un'estate di incontri, laboratori ed esperienze sul campo per raccontare come si studiano gli ecosistemi montani e come si proteggono specie sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un viaggio scientifico e culturale che coinvolge ricercatori, divulgatori e artisti su entrambi i versanti del parco.
1: Quartiere Dora, ad Aosta, torna al centro del dibattito. Il comune prende in considerazione di trasformare un'area verde in un nuovo supermercato, scelta contestata dai residenti che chiedono invece interventi sulle vere urgenze del quartiere. Molti anziani vivono in palazzi senza ascensore e rischiano l'isolamento. Le associazioni chiedono di fermare la delibera e aprire un confronto, puntando su servizi essenziali e sostegno ai negozi di vicinato.
0: FM News.
3: Radio Club. Joe Jonas, DNC, Work It Out.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDAC, CIDAC!
2: Club Rewind. Club Rewind. No app. F this up. Oh.

0: RTM News.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
2: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
1: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali. Ben dopo Ferragosto si soffrirà di notte in particolare.
2: Doppia attività eruttiva in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
1: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.
2: CIDAC, CIDAC. Radio Club.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: People just wanna have fun. Radio Club.
10: Gas e Noa, senti la cassa.

0: FM News.
1: Oggi la giornata si presenta luminosa e calda, con una mattina serena, un sole pieno e aria asciutta. Il pomeriggio resta stabile, con qualche nube innocua sulle cime, e la sera torna fresca e limpida, con un'ottima visibilità, una serata perfetta per cenare all'aperto sotto un cielo pulito.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: To Jamo, you know.

0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Elisa Rose Interplanetary Criminal, Bota.

0: Rewind. Club Rewind.
1: Morgan J. Alessia. Labate. Waste my time.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino Pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
1: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
2: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost. Nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano, poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
1: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Il professor Bongo Cha Cha Cha.

0: FM News.
1: La conferenza Stato-Regioni ha definito il fabbisogno formativo sanitario per il 2026-2027. Previsti oltre 20.800 medici, 25.400 infermieri e migliaia di posti per le altre professioni sanitarie. UGL Salute accoglie la programmazione ma avverte. Gli effetti saranno solo a lungo termine, mentre il servizio sanitario è in crisi oggi per le gravi carenze di personale. Il sindacato chiede assunzioni immediate, stipendi adeguati agli standard europei e condizioni di lavoro più sicure per tutto il comparto.
2: Crisi e incertezza pesano sulle vacanze degli italiani. Secondo il nuovo report YouGov, il 27% quest'estate non partirà, in aumento rispetto al 2025. Quasi 4 su 10 dichiarano difficoltà economiche e il 49% guarda al futuro con pessimismo. L'Italia resta la meta più accessibile, scelta dal 38%, ma per il 44% risulta più cara del previsto. Crescono anche fenomeni come de-influencing e digital detox, segnali di un bisogno diffuso di rallentare.
1: A Bolzano arriva una fotografia chiara delle vacanze in quota. Secondo la ricerca SWG per Trainline, un italiano su tre sceglie la montagna e il 25% dei giovani della Gennaio Y la raggiunge in treno. Tra i vantaggi, niente traffico né parcheggi, più comfort e paesaggi alpini. Le Alpi confermano il loro richiamo. Il 48% dei viaggiatori europei ci è già stato e il 28% pensa di andarci presto. Per incentivare il treno, decisiva la guest card con mezzi pubblici illimitati, scelta dal 73% dei turisti.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
2: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani e il caldo continuerà ad essere opprimente.
1: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. Bianconeri pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolumani e Lajbegovic, la Juventus punta su Lukumi e Zirkzee. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore, che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianconero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, coi primi incontri del terzo turno e due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi aprirà il programma contro il sorprendente cinese Shang, oggi numero 281 del circuito, reduce dalla super vittoria al tie-break contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti, che affronterà lo spagnolo Hodar. La MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo la pausa estiva. Per la prima volta la conferenza piloti non si svolge al circuito ma dall'Outernet di Londra. Protagonisti Marco Bezzecchi in attesa del fit dopo l'operazione post infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ayo Gura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Carl Crutchlow. Venerdì si scende in pista alle 12.45 le prove libere, alle 17 le pre-qualifiche. L'azzurra Kelly Dualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento a Eugene negli Stati Uniti. La sedicenne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì in uno dei grandi templi dello sport internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa Under 18 si presenterà all'appuntamento con un personale di 11 e 14, siglato poche settimane fa in occasione dell'affermazione continentale di categoria Rieti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Club. Radio Club. Jax Jones, Joel Corey, Jason Derulo. Tonight. Girl, I-

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Young Blood, Mad.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe, di 89 anni, in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
1: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bollino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
2: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Lo sport: il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
0: Radio Club.
5: Benjamin Ingrosso, Back to You.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDA!
2: Radio Club, Sigala, We Got Love.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC, CIDAC.
2: FM News.
3: Festa patronale a Scevrere, in località Covarei, il prossimo 8 agosto. La comunità si ritrova per una giornata di tradizione con pranzo a base di polenta, costine e dolci. Nel pomeriggio spazio al divertimento con il torneo di calcio orbalilla umano e quello di beer pong. La festa sarà preceduta dalla Santa Messa, momento centrale della ricorrenza.
4: Ora passiamo a un altro tema legato al territorio. Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione. Un'estate di incontri, laboratori ed esperienze sul campo per raccontare come si studiano gli ecosistemi montani e come si proteggono specie sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un viaggio scientifico e culturale che coinvolge ricercatori, divulgatori e artisti su entrambi i versanti del parco.
3: Quartiere Dora, ad Aosta, torna al centro del dibattito. Il comune prende in considerazione di trasformare un'area verde in un nuovo supermercato, scelta contestata dai residenti che chiedono invece interventi sulle vere urgenze del quartiere. Molti anziani vivono in palazzi senza ascensore e rischiano l'isolamento. Le associazioni chiedono di fermare la delibera e aprire un confronto, puntando su servizi essenziali

0: e sostegno ai negozi di vicinato.
1: FM News. Radio Club, Radio Club.
2: The Kid Laroi, Girls.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: MOE, final song.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio eccepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
2: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna, Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito, lei avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
1: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
2: Dall'estero, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
1: Lo sport: saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, più divertimento. Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Young Music, Young People.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alaj Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Gli altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo, intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17:30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19:00 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sarmese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Club.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto del mondo della musica, Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni, Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aree meno calde e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis, comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal, si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
5: Carolina Marquez, Discomani.
6: Celebriamo questa musica.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDA!
2: Club Rewind. Malella, Boosted Kids, Awake.
3: Oh,

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato. La Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato sempre in tema Juventus, Colomouani è ufficialmente un giocatore di Spalletti, superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi, nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la curva sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale Mancini, il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi, la coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica, Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Radio Club, Gwen Stefani, Anderson Paak, Hello World. Hello.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club,
3: Radio Club.
4: Soaking, boro boro, suavemente.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore e saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale oltre che artistico.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
2: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
1: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the Track.
5: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
6: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
2: Shakira, whenever, wherever.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
3: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della Commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
1: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana: 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Takaiki ha poi aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi.
1: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
3: From B, Tri Chunky.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDA!
3: Radio Club, Young Music, Young People.

Boop, boop.

0: RTM News.
1: La conferenza Stato-Regioni ha definito il fabbisogno formativo sanitario per il 2026-2027. Previsti oltre 20.800 medici, 25.400 infermieri e migliaia di posti per le altre professioni sanitarie. UGL Salute ha

0: fenomeni come the influencing e digital detox, segnali di un bisogno diffuso di rallentare.
1: A Bolzano arriva una fotografia chiara delle vacanze in quota. Secondo la ricerca SWG per Trainline, un italiano su tre sceglie la montagna e il 25% dei giovani della Gennaio Y la raggiunge in treno. Tra i vantaggi, niente traffico né parcheggi, più comfort e paesaggi alpini. Le Alpi confermano il loro richiamo. Il 48% dei viaggiatori europei ci è già stato e il 28% pensa di andarci presto. Per incentivare il treno, decisiva la guest card con mezzi pubblici illimitati, scelta dal 73% dei turisti.
2: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People,
5: BTS, Butter.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC, CIDAC.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Alok, always feel like.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo, Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17.30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Club, people just wanna have fun.
2: Donna's Summer. Hot stuff.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
1: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, al sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
1: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una 50 di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale oltre che artistico.
1: La politica: l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
2: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Sempre ovunque Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Young Music, Young People, Radio Club.
10: El Professor, Bongo Cha Cha Cha.

Venerdì 7 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Transizione Green. La Francia accelera con l'elettrificazione di trasporti, edifici e industrie, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e rafforzando la competitività economica del paese. Un piano che prevede maggiori investimenti pubblici, incentivi per i veicoli elettrici, pompe di calore e un forte sostegno alle tecnologie green. Il paese vuole puntare con decisione su questi settori grazie a una produzione elettrica in larga parte basata sul nucleare, che garantisce energia relativamente stabile a basse emissioni. Per l'Italia, la lezione è l'importanza di una strategia energetica di lungo periodo, capace di integrare innovazione, infrastrutture e riduzione della dipendenza dalle fonti fossili importate. Turismo green. Tra i trend di quest'estate c'è l'esperienza di esplorare l'arcipelago di Stoccolma in bici, un territorio composto da migliaia di isole collegate da traghetti e percorsi ciclabili immersi nel verde. Un viaggio che permette di attraversare paesaggi mozzafiato, tra foreste, scogliere, villaggi di pescatori e viste sul Mar Baltico, con un approccio di turismo lento e sostenibile. La rete di trasporti pubblici rendono semplice spostarsi senza auto, favorendo così una mobilità a basso impatto e un contatto diretto con la natura. Innovazioni green. In Kazakistan è nata una sorta di maglia biodegradabile per semi, un rivestimento a base di amido di mais e cellulosa che funziona come un idrogel, trattenendo l'acqua attorno al seme durante la fase di germinazione e rilasciando gradualmente nei periodi più secchi. Il principale vantaggio ambientale è che il rivestimento è in gran parte biodegradabile e non lascia residui plastici nel terreno, a differenza di molti prodotti usati oggi nell'industria sementiera. La tecnologia è ancora in fase sperimentale e dovrà essere testata su larga scala, ma potrebbe contribuire a migliorare la germinazione in condizioni di siccità e a ridurre così l'inquinamento agricolo. Animali, le femmine di delfino tendono ad evitare i maschi particolarmente aggressivi quando scelgono il partner. I comportamenti violenti non garantiscono necessariamente un maggior successo riproduttivo e le femmine mettono in atto strategie per sottrarsi a questi individui, privilegiando invece delfini con comportamenti più cooperativi. Una ricerca che contribuisce a sfatare l'idea che l'aggressività sia sempre vantaggiosa nell'accoppiamento. Le dinamiche sociali dei cetacei sono molto complesse e le femmine esercitano un ruolo attivo nella scelta del loro fidanzato.

0: passato. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Merck and Cremant. You and you.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 20 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
1: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, al sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
1: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una 50 di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale oltre che artistico.
1: La politica: l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
2: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
5: Sumia.
6: Diplo, Sturgill Simpson, Dove Cameron, Use Me.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Elettra Lamborghini, Fit Shade. Dire, fare, baciare.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: Hugo, J Balvin, Ellie Goulding, I Adore You.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 22 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli e da lui, da Giovanni Sacco Scioballa. Bentrovato, buon'estate calda, Giovanni, pronto?
1: Eccomi qua, caro Max, buon'estate calda anche a te, a tutti gli amici di Wolf DJ che anche questa sera, come al solito, sono belli, sperando, freschi, sintonizzati sul nostro meraviglioso contest del giovedì sera.
0: Giovanni, qui da Tropea, dagli studi di Tropea, qui le lasagne non le mettiamo neanche al forno più, hai capito? Le mettiamo al sole e si cucinano qui ormai, ma veramente c'è una temperatura esagerata, equatoriale. Ma come impazzito ormai il tempo, Giova, come bisogna rinfrescarsi un pochino. Io oggi pensavo alle gole di Alcantara, non so, di andare anche in qualcosa di naturale, no, di fresco, perché non si può stare, cioè, col condizionatore non è che vita, quindi bisogna usare un po' di naturalezza, un po' di quello che la natura effettivamente ci offre per stare freschi.
1: Ma tu vedrai che prima o poi inventeranno, se così dovessero perdurare le temperature altissime, una sorta di vestiario ignifugo che ci consente praticamente di non avvertire il caldo, un po' come Sinner, non so se tu lo hai visto, quando fa le partite di tennis, mette una giacchettina per farlo stare più freddo. Certo, il freddo, il caldo è una minaccia importante, però per noi che abbiamo la fortuna di poterci assiepare e sistemare nelle vasche naturali dei mari nostri, è ancora più bello. Quindi ancora di più a coloro i quali dovessero essere stuzzicati dall'idea di venirci a trovare, di venire proprio qui a rinfrescarsi in Calabria, dove il caldo c'è, ma c'è anche il modo più naturale per potersi rinfrescare, che è il mare.
0: Caro Giovanni, noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando, abbassa, altrimenti c'è il ritorno. Dico, stiamo parlando a un pubblico vastissimo, un pubblico nazionale, che ci ascolta sulle Alpi, ci ascoltano ovunque, quindi voglio dire, anche andare sulle Alpi, fare un bel viaggio al fresco, dopo tutto sto caldo, non è niente male, quindi trovare anche un volo conveniente per farsi una bella vacanza in montagna sarebbe l'ideale, non so, le montagne del Trentino Alto Adige, andare magari in quel di Udine, belle città, vedere un po' anche le zone del genovese, insomma, veramente visitare altri posti e non solo. Ma quest'estate credo che ci sia ancora in ognuno di noi un pensiero fisso, l'ossessione, no? C'è un'ossessione particolare. Io stasera volevo parlare proprio della vostra e della nostra ossessione estiva. Quindi apriamo il sondaggio al 351 7020 001. Qual è l'ossessione di quest'estate 2026 che vi gira e vi rigira nella testa? Intanto ce la canta Samurai J. Apriamo

0: Samurai J, grande personaggio del momento, sta andando davvero fortissimo e speriamo che la sua ossessione, la nuova canzone, una dietro l'altra, abbiano sempre un grande successo perché davvero lo merita. Ma stasera stiamo parlando proprio di qual è, di quale può essere la vostra ossessione per quest'estate 2026. Non so, io sinceramente vorrei un po' di tempo in più per poter potermi un po' più divertire, perché ultimamente ci riesco davvero poco. E c'è sempre quell'ossessione di pensarci, no? Oh, quanto mi piacerebbe uscire dopo una giornata di lavoro. E poi pensate, no? Uno c'ha due passi, tanto divertimento, e poi alla fine fa davvero poco. Nel frattempo, ecco, quello che vorrei sentire soprattutto la vostra voce, i vostri vocali al 351 7020 001. È quello che noi vogliamo sentire proprio per esprimere, sentire espresso anche il vostro pensiero. Quindi 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate 2026. Francesco, buonasera, pronto? Dai, raccontaci.
1: Ciao Max, è una risposta sicuramente veloce, te la posso anche dare, perché in estate sono ossessionato dalle zanzare. Ogni anno è la stessa storia, appena mi rilasso all'aperto loro mi trovano in pochi secondi. Credo abbiano un radar personale puntato su di me. È una battaglia che puntualmente comunque vincono quasi sempre, solo che c'è un problema, o meglio per loro, quella racchetta elettrica che ogni tanto mi porto dietro magari quando sono sul dondolo, sull'amaca. Sai, in questo momento mi trovo in sila, a una certa altezza, a una certa frescura,
0: stai fresco lì, stai fresco.
1: Sicuramente qui le zanzare non arrivano.
0: Bravo.
1: Ciao Max,
0: ciao.
1: Salutoni a tutti,
0: dai,
1: buona estate.
0: Dalla sila ti porto.

0: Vamos alla playa, vamos a dove? In Sardegna, in Costa Azzurra, andiamo in Costa Smeralda, andiamo al mare, ma certo, perché quella è l'ossessione di tanti, no? E poi noi vogliamo sentire magari la vostra ossessione, le zanzare di notte, mamma mia, ma ti metti lì, anche se compri il miglior prodotto, la miglior racchetta, che alcune volte anche se c'è un figlio vicino, tu t'avvicini, pum, ho preso la zanzara, no, di notte tu stai dormendo e gli hai fatto del male a qualcuno vicino. Insomma, veramente quante ne accadono d'estate, caro Giovanni?
1: Certo.
0: Oppure macchi anche il muro, perché insomma non ci capisci niente. C'è sta cosa che poi ti svegli all'improvviso e dici: vabbè, accendo la luce, fammela beccare. Non la trovi e via invisibile, no? Sei tu che ormai con gli anni non vedi più un cane, non vedi niente, e anche se c'hai gli occhiali a culo di bottiglia, quelli proprio te, e non vedi niente. Insomma, veramente, allora lì veramente la depressione ti prende. Dici: ma sta zanzara, io, ma guarda sta cazzo di zanzara, ma come
1: ti capita? Eppure ti capita, magari che la vedi, sorvola, si mette sul tuo naso, si fissa lì, c'è bellissimo. Ah, che bellezza! Prendi la racchetta e ti dai praticamente una botta sul naso, poi la zanzara all'ultimo riesce a schivare, e tu rimani contuso col naso, con una sorta di, non lo so, di rosone.
0: E poi il bello che poi l'indomani devi andare magari al lavoro. Se lavori in pubblico, ognuno poi è lì a chiedersi sempre le stesse cose.
1: Ma cosa? Ma che sei fatto, Max, sul naso?
0: Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai combinato? Ma cosa hai fatto? Cosa ti è successo?
1: Ma è la zanzara. Ma quale zanzara? Hai litigato con tua moglie?
0: E vagliela a spiegare, perché poi c'è sempre questa parte investigativa, la curiosità delle persone.
1: Sì.
0: Vabbè, uno dietro l'altro, un back to back. Caro Giovanni Sacco, ben trovato a World DJ. 6 agosto 2026. Un caldo quest'anno che comunque veramente non.
1: Sì.
0: Cioè, è anomala sta cosa. È la prima volta. Ma saremo così assaliti negli anni a venire? In questa maniera?
1: Guarda, diciamo che le previsioni vanno in quella direzione, cioè non ci sarebbe scampo, però sono convinto che l'uomo avveniristico, l'uomo del futuro, saprà trovare rimedio a questa sorta di nuova, come puoi dire, Hiroshima e Nagasaki.
0: In effetti è quello che mi raccontavi prima. Stavo pensando a Ritorno al Futuro, quando praticamente McFly uscì dalla macchina, era tutto bagnato, aveva il giubbotto, premendo il bottone si asciugò subito all'improvviso, quindi stessa cosa, ecco. Allora magari stiamo anche con la magliettina che mi tiene fresco il corpo. Ecco, potrebbe una t-shirt che ti mantiene il corpo a quella temperatura. Bellissima sta cosa, Gio.
1: Sì, però guarda, e poi ognuno di noi ha una percezione delle cose assolutamente soggettiva. Io ti dico la verità, questo caldo intenso e veramente soffocante l'ho percepito per 3 o 4 giorni, non più di questo. Però parecchia gente dice che c'è stata questa sorta di progressione inesorabile del calore. Io ti dico che secondo me è anche normale che ci siano queste temperature, o perlomeno sono ben accette. Il problema è se effettivamente dovessero aumentare di qualche inezia di punto, ci troviamo magari nel 2040 con temperature sui 52-53 gradi, e noi poveri vecchietti a far Wolf DJ a dire magari così: carissimi amici, stiamo morendo di caldo, Max, come stai? E io e te magari con le dentiere faremo un po' di maggiore fatica.
0: Ma dici la verità, che comunque questo caldo ci aiuta a perdere qualche chilo, e la cosa ci fa davvero molto bene. Nel frattempo tu che vuoi, tu lavori sempre al condizionatore, stai bello lì al fresco, magari qualcuno soffre un po' di più, mio caro Giovanni Sacco, hai capito qual è il problema?
1: Certo, sono dell'idea che comunque ci sono delle professioni che, svolte al caldo, diventano veramente un martirio, una sorta di lazzaretto estremamente impraticabile, e sarebbe bene che ci fosse una legge che guidasse il buon senso del politico a fermare quei lavori in quel periodo, perché veramente, ecco, lì si soffre in special modo, fino veramente, credimi, quasi alla flagellazione e al martirio, incredibile.
0: Ci sono dei lavori che andrebbero salvaguardati, le persone che vanno a lavorare, perché ci sono dei lavori davvero devastanti, no? Non puoi lavorare sotto al sole e usare, che ne so, il martello pneumatico e fare delle costruzioni. No, secondo me vanno riviste tantissime cose, come invece ho abbracciato fortemente in questi giorni, positivamente, delle direttive da parte dei vari sindaci, no? Che i bambini bambini, cioè ragazzi dai 13 anni in poi, da luna di notte non possono stare in giro da soli, e mi pare una cosa più che corretta. Cioè, bello mio, a casa, no? Perché una volta si diceva a mezzanotte, mi raccomando, torna a casa, non si può lasciare un ragazzino fuori a una certa età, cioè proprio giovanissimo, perché non sai ormai oggi quante cose possono accadere. Per l'amor di Dio, può succedere anche davanti a noi qualsiasi cosa, ormai è veramente incredibile, insostenibile tutto quello che accade. Però, sai, guardiamoci un attimino in più, mettiamoci più responsabilità, no? In queste piccole e grandi accortezze. Questo è quello che è il mio pensiero.
1: Sì, guarda, io assolutamente recepisco e faccio mia la tua riflessione, ma soprattutto incastrerei questo discorso nella responsabilità dei genitori, i quali non possono assolutamente far rimanere i figli nella libertà assoluta. Che di un'estate che possa essere matta per quanto si voglia, ma comunque degli orari devono esserci. Secondo me io praticherei le sanzioni ai genitori, perché proprio da quello si capisce che non sono genitori maturi, genitori seri. I ragazzi hanno bisogno delle indicazioni. L'eccessiva libertà chiaramente storce, però sono i genitori che secondo me in questo caso dovrebbero essere messi un attimino in ordine.
0: Well, signori, avete capito il messaggio? Dai che ascoltiamo Kenny Williams. È arrivata Saturday, un'altra bella hit dal passato. Wall DJ, sei sempre tu. 351 70 20 001.

0: Down, Get Down. Oh, che bella, che bella, che bella. Noi l'abbiamo rispolverata anche con un po' di un bel panno. Beatrice, ci sei? Pronto? Bea, pronto?
1: Ciao,
0: Bea.
1: Max, pronto? Ci sono.
0: Beatrice, ciao, bentornata, la nostra tuttologa che è tornata con questa voce squilla. Ma ti sento diversa, ti sento questa voce bella pulita.
1: Pulita.
0: Ma sei andata alle terme, Beatrice?
1: No, sono andata al centro antifumo perché volevo smettere di fumare.
0: Hai fatto bene.
1: E ho smesso di fumare dopo 5 giorni. Lo consiglio a tutti veramente, e io ero una di quelle che no, non smetterò mai, mi sta bene così, eccetera, eccetera. Non so cosa mi è scattato nel cervello, volevo smettere. Ero consapevole però che non ci sarei riuscita da sola, quindi diciamo che mi sono decisa, mi sono fatta aiutare, ho chiamato il mio dottore, ho chiesto la ricetta, perché insomma risparmi, perché questa scatola si chiama, la terapia si chiama citisina ed è questa cura nuova rispetto al passato. Sono delle pasticchine grandi quanto una mentina che ne prendi un tot al giorno in base alla terapia che ti danno, e al quinto giorno avevo il disgusto. Passava una persona che aveva fumato, la guardavo, come puzza,
0: che schifo, mamma mia che puzza, che orrendo, non ti avvicinare, ma io ti amo, tu sei ben, no, tu devi battere a fango, non ti voglio, però non ti avvicinare, basta, questa puzza di fumo io la odio. Brava Beatrice, però vedi, ci vuole sempre la convinzione, in questo caso sei stata aiutata, però diciamo che adesso cominci a capire effettivamente cosa vuol dire fumare e non fumare. Ma del resto ci sono quei dati benefici, no, importanti, ci sono i benefici che senti, che vedi, e poi ricordati che quando magari c'è una rinuncia c'è sempre, esiste una contropartita, e quindi anche in questo caso ti rendi conto che cambia qualcosa nel corpo, c'è il segno più che...
1: Beh, allora,
0: hai capito?
1: Max, solamente il fatto di dover fare l'analisi del monossido di carbonio, veramente, al di là di tutto, al di là degli scherzi, ti fanno soffiare dentro questo boccaglio dove ti misurano il monossido di carbonio all'interno del tuo corpo. Il limite massimo è 30, ok? E io avevo 30.
0: Avevi il massimo?
1: Avevo il massimo, perché ho iniziato da ragazzino a fumare, quindi insomma un po' di anni di fumo c'erano, ok? E una settimana dopo che già mi sentivo meglio, io credevo che fosse rotto lo strumento perché misurava 0. E che cosa significa? Cioè, il nostro corpo è fatto di ossigeno, noi viviamo perché respiriamo per via dell'ossigeno, quindi io non ho fatto altro che togliere il monossido e riossigenare tutto il mio corpo, tutti i miei organi, il mio sangue, tutto quanto. La pelle migliora, le rughe sono andate un po' via.
0: Dai, brava Bea, brava, brava, brava Beatrice, brava Beatrice. Quindi l'ossessione 2026 è superata, quella di prendere una sigaretta, quindi non si fuma più. Complimenti a Beatrice, no. E quindi torna presto a trovarci qui a Walt DJ con qualche bella chicca che tu ci regalavi sempre, va bene Bea?
1: Va bene, d'accordo. Okay.
0: Dai, ti aspettiamo. Ciao, buona estate, Beatrice.
1: Ciao,
0: grazie davvero.
1: Ciao, saluta Giovanni.
0: Ciao. E così, insomma, ci sono quelle ossessioni che poi riescono anche ad essere smontate, come ha fatto la Beatrice, però ci vuole sempre tanta convinzione, un piccolo aiuto e insomma una bella forza che arriva da noi, perché siamo sempre noi a decidere le cose. Come in questo caso, a decidere di mettere su un pezzo storico di un super indelebile personaggio della musica, Michael Jackson.

0: ciao Giuseppe, Giovanna, grazie per i vostri messaggi al 351 70 20 001. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro vocale, perché come tra poco ascolteremo i vostri vocali, perché ancora sono solo le 22:30 italiane. Giovanni Sacco, aspetta, c'è un jingle. No, dimenticavo il jingle. Aspetta. C'è il jingle. Qui c'è Wolf DJ. Lo facciamo in diretta. Qui c'è Wolf DJ. C'è Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico fantastico, la Maria Rosa, Brontolone, è la Silvia che ci ricorda che oggi è morto Guccini, altro grande personaggio che si stacca dalla terra. Insomma, veramente una cosa che, cioè, voglio un passaggio, purtroppo, però mancano e mancheranno personaggi di grande spicco, di grande peso musicale come Guccini, certo, no? Capito?
1: Certo, Max, si spegne un cantore del secondo dopoguerra, io l'ho scritto su Facebook, un paladino della morale e del buon costume, il dotto bolognese d'adozione con la sua inflessione francesotta, no? Cioè, ha fatto riflettere, ha fatto unire gli anelli mancanti della storia moderna, veramente un grande Guccini. Io oggi ascoltavo, non un grandissimo successo, ma per me anche quella un capolavoro, Quelli che non, una canzone straordinaria probabilmente degli anni 90, nella quale ho ritrovato veramente quella freschezza, quella meravigliosa maniera di cantare di Guccini le canzoni e la vita. E quindi dispiace perché anche lui, una grandissima persona, ci ha lasciato, quando invece c'è bisogno di ancorare la nostra vita su alcuni punti forti e su alcuni punti perdi.
0: E ne parleremo poi a fine serata anche di Guccini, chiuderemo proprio con lui con una bella canzone, magari anche questa che tu in questo momento hai ricordato. Buonasera Marco da Milano, ciao Antonello, grazie davvero, grazie a Beppe che ci sta ascoltando dal lungomare di Paola in Calabria. Ancora Maria Lucia, grande fans di Wolf DJ, in quel di Punta Prosciutto lì a Lecce, ma quando ci andiamo, insomma, veramente dei posti eccezionali. Guspini in linea, ciao, grazie anche a te, ciao Gio. Ci salutano davvero da tutta Italia, ne siamo davvero contenti, ci stanno ascoltando da Malta, ci stanno ascoltando dalla Svizzera italiana, dal Canton Ticino, roba davvero davvero molto bella questa, perché comunque, ma sai, ho ascoltato la tua, uno che aveva la tua voce, dico, ma dove, a che ora? No, ero io, tranquillo. Ma com'è possibile? Ero io, c'era anche Giovanni Sacco, hai capito? Quindi voglio dire, poi a un certo punto devi, ma non ci credi, ma è la voce uguale alla tua, sai, sì. Allora devi spiegare, no, ma non ci perdiamo più tanto tempo, ci credi o non ci credi, tanto non ci cambia nulla, voglio dire, non ce la tiriamo, esatto. siamo normali, siamo dei qualcuno diceva, siamo proprio dei bravi ragazzi, insomma, proprio normali. Caro Giovanni Sacco, sì. Allora. 6 di agosto 2026. Cazzo, ho pagato quella rata di l'Agenzia delle Entrate l'altro giorno, una costola. Mi ritrovo senza un rene, praticamente. Devo rifare il trapianto.
1: Guarda, ero in spiaggia questo pomeriggio.
0: Che spettacolo, oggi, dimmi.
1: Da oggi ufficialmente sono iniziate le mie ferie, le mie vacanze.
0: Grande Gio, grande, bravo. Cioè, non capito? Cioè, uno che va in spiaggia, un leader di un marchio importante di un'assicurazione, in spiaggia con l'ombrellone, no? Anche personalizzato, tutto pagato. Anche la sdraio ti hanno regalato come manager?
1: Sì, assolutamente, c'ho tutto pagato.
0: Che bello,
1: immagino. Che bello. Allora, ti stavo per dire, parlavo con una mia carissima amica con la quale ci siamo un attimino intrattenuti nel fare i classici ragionamenti di come vanno le cose, del sistema, erariale, dei soldi, delle tasse che lo Stato ci impone. Manco a farlo apposta mi arriva il click della mia commercialista.
0: E vai. Bip. 5.000 euro.
1: e mi ha scritto, guarda, vedi che ci sono da pagare le tasse. E quindi in quel momento dico, ma cazzo. Sono andato in va bene così, comunque in tutti i casi va bene così. Poi permettimi di salutare Beatrice, perché lei proprio alla fine del messaggio ho sentito che mi ha salutato, quindi la volevo salutare come al solito. E poi che dire, Max, le tasse vanno pagate, c'era qualcuno che sosteneva che le tasse fossero belle, se ricordi il ministro dell'economia, quello con gli occhiali, mi pare si chiamasse Tremonti, se non vado errato, però io non sono completamente d'accordo.
0: Sì, poi c'era l'altro ministro, le tre caravelle. Senti, ti porto indietro nel tempo di nuovo con un bel pezzo degli. Cioè, questo te la ricordi sta canzone? Ero un ragazzino proprio. era bellissima. Dai, ascoltiamola. Una song eccezionale, Wall DJ. Voi siete così, siete belli, siete fantastici.

0: Enola Gay, Enola Gay, Enola Gay, OMD, un pezzo di qualche anno fa. Salutiamo Salvatore, ciao Salvatore, il nostro caro direttore. Ti vogliamo un mondo di bene, Salvatore. Oggi poi è anche San Salvatore. Sì, è ufficialmente San Salvatore, fino a mezzanotte. Ciao Donatella da Belluno. Ah, ok, no, non ti preoccupare. Massimiliano dice, vorrei mandarti un vocale, sono praticamente sull'aliscafo dalle Isole Eolie, diretto a Milazzo, e non posso rompere il... non posso mandarti... Ok, scusami, perdono, non ti preoccupare. Grazie del pensiero. Oh, Maria Rosa, non ridere, ti vedo. Lo so che stai vendendo tutti i costumi a Vercelli da quando ci sentiamo qui a Wall DJ, sono contento. Allora, il comandante da Venezia invece cosa combina lì col vaporetto? Pronto?
1: Amici e amiche di Wolf DJ, l'ossessione di quest'estate, beh, quella di tutte le estate. Allora, qual sono più di una. Prima la fotografia con le gambe e i piedi che si vede il mare.
0: Con le gambe, con i piedi,
1: che ogni estate è una vera e propria ossessione,
0: è un'ossessione
1: di qualcuno. E dopo sempre al mare fotografarsi i piatti del mangiare, è un'altra ossessione che non c'è solo quest'estate, ma c'è sempre. Queste sono le ossessioni dell'estate, c'è poco da fare, ecco. Quasi quasi vado in spiaggia anch'io, mi fotografo.
0: Bravo comandante, bravo, sì faccia così. Però voi cosa fate e cosa dovete fare? Mandateci un vocale al 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate. Ecco, io sono ossessionato perché è mio. Allora, voglio salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che ci seguono sempre, ed è giusto, dice non ci saluti, no vabbè, è un po' che non lo faccio. Allora, saluta le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al bravissimo number one Gianni Vendemmia, il nostro barman degli Angel of the Night. L'ho fatto, io sono ossessionato, sì. Da cosa? Io voglio andare a vedere un concerto di Vasco. Oh, e non ci sto riuscendo in nessun modo. Però arriverò, Vasco, arriverò!
2: Educata di quelle vite fatte fa

0: lo senti? Lo sentiamo.
1: Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
0: Ma come si fa a perdere Wolf DJ? E non si può, non si può. Allora, Brontolone, preparate la rubrica con Silvia Dini, perché poi ci sono anche i libri da leggere. E poi c'è anche qualche intervista con Nasini e Gariani, due bravi producer calabresi che stanno facendo davvero delle cose ottime in tante compilation dance. E ne siamo davvero contenti di ospitarli stasera. Musica emergente di spessore, ma cosa? Di alta qualità, di alta rotazione internazionale. Sono gli olandesi Another con la feature di 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Ti vedo, Joe, ti vedo in canottiera che stai saltellando lì, ma lo vuoi finire? Ho capito che ti piace questa canzone, è una delle più forti del momento. Insieme anche, ti ricordi, ti parlavo sempre dei The Bausa, no? E allora successo è stato, pezzi d'estate 2026, super hit con gli Another, The Bausa e tanti altri. Allora, caro il mio Giovanni Sacco, a quest'ora della sera cosa mi hai combinato? Cosa hai trovato? Cosa hai cercato? Dai, raccontaci!
1: Guarda, ti dico la verità, ero incuriosito perché in uno scambio privato di messaggi con la nostra carissima Maria Rosa ci siamo detti, ma secondo me non c'è anche una piccola sorta di esagerazione nel dire che queste temperature sono alte, però devo un attimino fare il, come posso dire, il dietro front, perché addirittura leggevo sul sito proprio della Rai, Rai News IT, che veramente il caldo è assolutamente record. Addirittura ci sono dei posti in Italia in cui gli asfalti misuravano proprio di temperatura 63 gradi. Che significa? Significa che fondamentalmente tra il caldo che arriva da sopra e il caldo che emana da sotto, effettivamente nelle grandi città si corre il rischio di rimanere intrappolati. Ad esempio alla stazione centrale di Napoli e al mercato frutticolo di Fragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti addirittura, max, pensa un po', i 48 gradi. Quindi onestamente io ho una percezione un po' diversa, però ci sono dei dati scientifici ai quali ci dobbiamo attenere. E la cosa che chiaramente va detta è che questo caldo perdurerà come minimo fino a Ferragosto, quindi abbiamo un'altra più di una settimana di queste temperature.
0: È veramente dura questa situazione, ma te lo dicevo prima che tu vivi in un'altra dimensione nel quotidiano, hai il condizionatore nei due, tutto.

0: pagato, corrente, tutto a posto. Qui invece si soffre, caro Giovanni, vieni nella nostra realtà quotidiana, capirai. Oggi, ad esempio, una gomma, ho portato il bimbo, il giovanotto mio, al parrucchiere, Gabri, no? Siamo usciti fuori, c'era una ruota sgonfia, vado a vedere, una ruota, non ti dico. Allora, sono andato subito dal gommista, mi ha detto, guarda, purtroppo c'è stata la dilatazione del pneumatico. Che vuol dire, scusami, non capisco. No, si è squagliato proprio, quindi da un po' che non cambi la ruota davanti. Guarda, gli ho detto, presa da poco, però non ho controllato il... No, mi ha detto, guarda, ci vogliono le ruote nuove davanti. Ok, va bene, si fa, non, nessun problema. Perché purtroppo, come dici tu, vedi, riscaldamento, quando non hai neanche dei pneumatici buoni e adatti, accade anche questo, che si squaglino. Ecco, questa è la vera paura. Che quindi poi non rispondano, possiamo fare dei danni incalcolabili. E quindi massima attenzione, dimmi.
1: Guarda, non vorrei veramente che poi a questo punto iniziasse un nuovo ciclo della vita e soprattutto della progettualità.
0: No, aspetta,
1: del mondo.
0: Aspetta, scusami. No, non ti preoccupare, il gommista. No, lo so, ti mando un po' di clienti per domani. Sì, dai, così lavori di più, va bene. No, ho spiegato al gommista che così domani vende qualcosa in più. Dimmi.
1: Ti stavo dicendo, è anche probabile che poi la nuova ingegneria, oppure la ingegneria futuristica, futuribile, come la vogliamo chiamare, si dovrà necessariamente inventare delle soluzioni. Non so, arriveranno le aree condizionate all'esterno, arriverà l'asfalto in alluminio, non lo so.
0: Ma come no? Ma stai tranquillo, hanno già inventato il raffreddapalle, caro Gio, anche quello, sì, c'è, sì, c'è quello che gioca a carambola.
1: Sai com'è lo slogan?
0: Sbrigati, dimmi qual è.
1: Muovi. Per evitare che le tue palle diventino hamburger.
0: Pinguini tattici nucleari, attenzione, raffreddamento si sente. Qui la ventola non si accende e noi siamo a regalarvi la musica. Pinguini tattici nucleari.

0: Consuelo, Consuelo.
1: Ciao Max, buonasera. Ciao. A tutti i golfini. La mia ossessione quest'anno è sicuramente il ballo, salsa, baciata, balli.
0: Bello, bellissimo.
1: Quelli che stiamo proponendo questa sera in piazza con uno spettacolo Approccio ai Caraibi, che non è altro che un format radiofonico che portiamo in piazza, appunto, dove si esibiscono i migliori professionisti in balli caraibici e poi tutta serata di animazione con i migliori maestri. Quindi adesso posso dirti che la mia ossessione è questa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie Consuelo da Fiuggi. In questo momento nella piazza principale di Fiuggi c'è questa grandissima e bella, fantastica manifestazione movimentata di balli caraibici, mentre il nostro Francesco Urru mi dice che sta ballando in studio anche lui balli caraibici, quindi è bravo. Insomma, ragazzi, ballate, divertitevi, perché è giusto farlo. Non pensiamo sempre alle cose brutte della vita, cerchiamo di essere consapevoli, di dire grazie perché questa giornata ci sono, il carpe diem. Qui ci vuole il carpe diem continuo, bisogna capire cosa vuol dire carpe diem, che è importante. Oh, Giovanni Sacco dov'è? Si avvicina l'ora X e tra poco ci manderà i saluti. Ma come fai, Giovanni? No, tra poco abbiamo anche la telefonata con Nasini e Gariani e questa bella produzione che settimana scorsa siamo stati a Santo Domingo con altri due producer bravissimi, invece con Giulio S, Massimo Music e un altro che adesso non ricordo, però ecco, Nasini e Gariani hanno qualcosa da raccontarci tra poco qui a Wall DJ. Nel momento vi porto stavo pensando di voglia di una bella cachaça. Sapete cos'è la cachaça? È qualcosa che appartiene al popolo brasiliano, quindi c'è questo cocktail che ti fanno di benvenuto appena arrivi, ti portano subito nella loro dimensione, ecco, ti imbriagano praticamente, arrivi là, già sei un po' rincoglionito, già un po' rimbambito per quella che è il fuso orario e tutto il resto, però ecco, qualcosa del genere, che la bibita brasilera è raccontata, cantata in questa canzone di Gaia, visto che lei è italo-brasilera, ci parla di bossa nostra, quest'altro stile musicale che è stato importato anche in Italia, no? Con tanta melodia. Ma è bella la roba originale, come questa di Gaia. Bossa nostra, Wall DJ, estate 2026, solo hit.

0: Radio Club. La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: 49ers, Baby I'm Yours.

0: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: È l'una in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: A Stoll, vediamoci stasera.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 2 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle.